Quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole